entes. Se bastase eu non sirni e mesni, che si lacen uno sirni e mesni za tebe, che si lacen.